Ikemo. Obu nebi na come to kasuro. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime.